vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: Oldtimer. Hits von gestern.
1: Signori e signori, io mi chiamo Peppino Sudicello.
2: And what a moment, yeah.